Le mie orecchie di occulto, andando alla Marsegliera, che mi veniva da lei, mi è tutto mosso, faccio la Marsegliera e si comincia.